0: che vuoi dimostra, la tua parola uscina da me, la mia bozza, ma un po' di bozza, la mia bozza, ma la mia bozza, la mia
1: Ability, ability, OFM radio, and I'm here. My opinion, so you're not for. Oh, so tier ability.

ce mi può. E niente pegni non è crefia. E a po' questa in vacanza su vimbo. E vieni qua a vostro a vome fie. Ah, ma qua a vostro a con un tansan. Si è bene. E bene qua che te sua un suo ribiamo. Yes, what's so? I dear Bechino, Nensa Bianame, share. O be put your baby, we are sent no. Oh, no, and yet, oh, dear free, we are safe. O be so baby, we are sent no. Auntie, I said, oh, now I can say. O be put your baby, we are sent no. Oh, my dear, oh, dear, free, I see. See me, media, me, tia, sem, kasa, di, nantia. Hey!